0: Covid vous emmène ailleurs.
1: Gontako Gonta, Gontako Gonta, Targatakadim, Gontako Gonta, Gontako Gonta, Targatakadim, Targatakadim, Targatakadim, Targatakadim.